posso dirti anche che ti amo, che sei speciale, che ti voglio tanto bene e che mi manchi.